e mi rute in compagnia. Numere che tola e noce e ria. Con il mio romo, con il mio petto. Con la gente di popolo e le spirito tanto. Amen.